0: Music, con vos mientras pasan los días.
1: Una nostra te, dove la trovo io? Un'altra te, sempre